0: La música perfecta.
1: En el momento exacto.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 99.7.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?